sapevo il jazz. Troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz. Così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz. Ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami. È stato un sogno fortissimo. Le donne odiavano il jazz.

troppe cravatte sbagliate. Ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi.

sotto le stelle del jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du-da, du-da, du-da, du-da, du-da, du-da. 2000 enigmi nel jazz.